0: Poi invece c'è una forse compagnia è in diretta di Netflix. Capito? E se la compagnia è in diretta, la sua preferenza. Zeggio, buon resto per fare con me che sei il mio posto.
1: Bailarà tutto il tempo del mondo. Bailarà hasta no poder más. Pero tu
0: bailarà. E dove è con me? Il Pitman. Pitman è una compagnia dove ha avuto il tuo. Ho avuto?